0: risolvo dal più forte Wi-Fi, contieni questo sito di ampio salento.
1: W247 Mike Heavy, Montreal, Mr. Roger, bonjour.